0: E te chi ne è? Chi va a fare vai?
1: Lionel Richie.
0: Kenny Rogers.
1: Este sí.
0: Contra la cara un madre, hermano.